Jagat ki mapu chandi hai ba hai ipungo. Yekna marup khai daba nahaki lanbi hai ba nagunni. Apamba ningja bata pinabiyo hai dinabandhu.